0: Excellent dimanche matin, l'écoute de fréquence, c'était Mentissa et les enfants difficiles. Souvenir tout de suite et d'Orto Benato.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero.